Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Audio Studio Hitix.
1: Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali, the king of the dance.
2: Che gusto c'è a vivere se non puoi sentirti vivo?
3: Ne resterà soltanto uno.
4: Vi piace il sound di Radio Studio X? Contattaci per organizzare serate ed eventi con i nostri DJ. Tutta la musica disco dance degli anni 70, 80, 90, fino ai giorni nostri. Possibilità di dirette, radio interviste e promozione. Infoline 338-777-8060. Radio Studio X, la radio per chi ama la dance.
5: In console, DJ Raffalli, the king of the dance.

0: the king of the dance.
1: Mega Mix.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
4: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
5: Buongiorno Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze sia in AM, FM e in streaming. Comunque benvenuti all'ascolto del Buongiorno e Musica, 60 minuti dedicati non solo alla musica anni 70, 80, 90 ma anche alle notizie divertenti. E anche quest'oggi la ricerca in rete ha dato dei frutti, che dico, buoni, ottimi direi. Sì, perché i nostri simili, non mi stancherò mai di ripeterlo, con i loro comportamenti, voglio essere abbastanza educata, bizzarri, direi che ci lasciano sempre a bocca aperta. E quindi perché aspettare? Cominciamo subito il programma, lo facciamo come sempre con la musica. Sì, il Buongiorno in Musica si apre con le canzoni, naturalmente. E la prima in scaletta di oggi è un brano degli anni 70 di Gloria Gaynor, una cantante statunitense conosciuta per canzoni dal titolo, vediamo un po' se ricordo a memoria, Never Can Say Goodbye, oppure Reach Out, I'll Be There, We'll Survive, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi cosa mandiamo in onda? Proprio quello di cui non ho detto il titolo, è How High the Moon.

Ascoltando queste canzoni, ripensando a questi personaggi e a questi cantanti, viene spontaneo delle volte chiedersi: ma che fine hanno fatto? Ebbene, questa Gloria Gaynor ha una veneranda età, oltre 80 anni, ed è ancora in attività. E a quanto dice il nostro comune amico Google, che ogni tanto comunque anche lui sbarella un pochino, non è che sia molto affidabile a dire la verità, ho avuto occasione di poter constatare che ci sono degli sbalzi di informazione con Google, soprattutto con Google Maps, ma ne parliamo, ogni tanto sbarella anche lui. Comunque la tecnologia è bella, ma anche i suoi pregi, sì, ma anche i suoi difetti. Comunque stavo dicendo che pare abbia in programma anche un concerto, diversi concerti, diverse date a Milano. Bene, detto questo, possiamo cominciare con la prima notizia di oggi e parliamo di un'opera d'arte che è stata danneggiata da un volontario di un museo di Taiwan. Ma cosa era quest'opera d'arte? Era uno specchio montato su una semplice tavola di legno con una macchia centrale studiata per simboleggiare la consapevolezza, badate bene, culturale della società borghese. Questo lavoro aveva accumulato ben 40 anni di polvere. Oh, e quindi questo disgraziato cosa ha fatto? Ha preso la carta igienica e ha rimosso la polvere, danneggiando così irrimediabilmente quest'opera d'arte. Ma come sarà andata a finire? Naturalmente non si sa. Suppongo che il volontario sia stato allontanato in malo modo dal museo prima che potesse fare altri danni. E non so quali sono le opere d'arte in questo museo, ma la direzione voleva risarcire, penso con quattrini, l'artista. Non si sa se il risarcimento poi sia stato effettuato. Io però la soluzione l'avrei trovata: avrei tenuto lo specchio ancora lì fermo per 40 anni a fargli accumulare polvere, così sarebbe ritornato allo stato iniziale. Questa era la prima notizia, figuriamoci quelle che verranno dopo. Era una delle migliori, diciamo così, poi ne vengono ancora di peggio, però bisogna essere pazienti e aspettare. In fondo il Buongiorno in Musica è appena iniziato, siamo appena ai primi minuti e ascoltiamo già la seconda canzone che abbiamo in scaletta. E dopo Gloria Gaynor adesso ascoltiamo una canzone di Gertrude Wirsinger. Chi è Gertrude Wirsinger? Anzitutto faceva parte delle Silver Convention, è una cantante austriaca però, e faceva parte appunto di questo gruppo musicale che lanciò diversi successi come Fly Robin Fly, Lady Bump, Get Up and Boogie, eccetera eccetera eccetera. Questo era il suo vero nome, ma il nome d'arte, lo pseudonimo, era Penny McLean, perché poi ha avuto anche successo come cantante singola, non di gruppo. E allora mandiamo in onda questa canzone, ma il titolo, visto che io ho già parlato troppo, lo faccio dire a lei.

E a proposito di Austria, visto che Penny McLean è austriaca, la prossima notizia viene proprio da questa nazione. Tutti conoscono le applicazioni per la rilevazione degli autovelox, questi piccoli dispositivi che insomma che avvisano appunto gli automobilisti della presenza di autovelox o lavori stradali. Ma chiunque riutilizzi questi dispositivi mentre guida e venga scoperto rischia una multa salata e anche punti di penalità. Però se solo qualcuno avesse accesso diretto ai dati e potesse semplicemente inviarti le posizioni degli autovelox, sarebbe una bella cosa. È quello che ha pensato un poliziotto, un agente di polizia austriaco, che ora è sotto processo per presunto abuso d'ufficio e violazione degli obblighi di riservatezza. Infatti è accusato di aver diffuso le posizioni degli autovelox e dei posti di blocco della polizia in un gruppo WhatsApp con oltre 1000 membri tra il 2023 e il 2024. Ho già detto che è sotto processo, però io mi stavo chiedendo, si sarà fatto pagare per poter fornire questi dati? Non lo so, perché naturalmente queste notizie sono sempre frammentarie, quindi ho già detto che per lui non è finita molto bene perché è sotto processo, però mi stavo chiedendo, ma avrà fatto tutto ciò a quale scopo? Benefico, nel senso perché erano amici, oppure si sarà fatto pagare? Quindi inutile starsi a scervellare, perché non lo sapremo mai. Continuiamo con la musica, con un gruppo musicale, inizialmente i Jackson 5, erano così che si chiamavano, poi sono diventati i Jacksons, erano un gruppo musicale statunitense che si era formato negli anni 60 ed era composto inizialmente da 5 fratelli, Jackie, Tito, Jermaine, Michael e Marlon Jackson. Ecco qua, i membri della famiglia Jackson. L'elenco è finito, per cui ascoltiamo Blame It on the Boogie.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Ai, ripensavo a quel poliziotto austriaco che ha fornito informazioni su WhatsApp dove erano ubicati gli autovelox. Non si fanno queste cose, non si fanno. Vabbè, continuiamo con musica italiana. Considerati gli inventori della Italo Dance, sto parlando di Michelangelo e Carmelo La Bionda, i fratelli La Bionda. La canzone però che mandiamo in onda non è proprio Italo Dance, come potrebbe essere stato One For You, One For Me, I Wanna Be Your Lover, eccetera. No, però ascoltiamola lo stesso, ogni volta che tu te ne vai.

con i tuoi cavalli neri. Ogni volta che tu te ne vai, ogni volta che tu te ne vai, questa casa bruciarla dovrei per rifarla nel modo che vuoi. Ogni volta

Rumori molesti, potrebbero essere dei clacson, potrebbero essere dei bambini che piangono, delle urla, dei guaiti, dei cani, insomma la lista è lunga, ma ci sono anche le campane che rompono, se rompono. In un paesino della Campania la messa domenicale è stata interrotta quando un uomo, infastidito dal suono appunto delle campane che riteneva troppo forte, è entrato in chiesa con un tamburo e ha iniziato a suonarlo, naturalmente davanti ai fedeli che sono rimasti abbastanza a bocca aperta, e ha interrotto la celebrazione per alcuni minuti. Dopo questa breve protesta però lui cosa ha fatto? Ha preso il suo tamburo e se n'è andato spontaneamente. Però erano già stati allertati i carabinieri che sono accorsi. Il parroco comunque ha detto che non voleva sporgere denuncia, quindi la carità cristiana ha vinto ancora.

E con Xanadu cantata da Olivia Newton-John siamo giunti alla metà quasi del Buongiorno in Musica, quindi ci aspetta la cover. La cover di oggi è una cover un po' particolare perché è stata fatta dopo 2 anni che è uscito il brano originale di un gruppo statunitense che praticamente è durato quanto un gatto in autostrada, Ethnoswap. Eh sì, perché un gruppo era nato nel 93 a Los Angeles e si è sciolto come neve al sole dopo 6 anni. Nel 95 avevano lanciato questa canzone intitolata Torn, che però ha avuto un successo maggiore dopo qualche anno, praticamente dopo 2 anni, con Natalie Imbruglia. Quindi cosa ascoltiamo? L'originale o la cover? Ascoltiamo l'originale di Ethnoswap, Torn.

0: che rabbia però, dai, tu lanci una canzone e dopo 2 anni, con il tuo consenso naturalmente, un'altra cantante la riporta al successo, e anzi il successo è maggiore. Ma veramente non è che ci sia proprio da arrabbiarsi più di tanto, perché ogni volta che Nathalie Imbruglia cantava o canta questa canzone, grazie alla legge sui diritti d'autore, il gruppo continua a guadagnare bei soldini. Quindi dopo questo doveroso chiarimento, ripeto che abbiamo ascoltato la versione originale di Etma Swap intitolata Torn, e ricordo anche che state ascoltando il Buongiorno in Musica, vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica anni 70, 80, 90, Sabrina. E se volete fare pubblicità sulla nostra emittente, ascoltate il prossimo stacchetto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Prossima notizia, 100% italiana. Andiamo a Milano, dove durante un controllo di routine i carabinieri hanno fermato un 34enne che poi è risultato positivo all'alcol test. Affinché la macchina non finisse nel deposito, perché sarebbe stata portata via dal carro attrezzi, lui cosa ha fatto? Ha telefonato a mamma, e mamma è accorsa immediatamente in taxi per poter riprendere il veicolo e riportarlo a casa senza ulteriori spese. Una volta arrivata sul posto, i carabinieri hanno fatto l'alcol test anche alla donna per poter appurare che lei fosse in grado di guidare, però mentre stavano parlando con questa signora hanno sentito un odore un po' particolare, odore di alcol. Eh sì, che proveniva dall'abitacolo del taxi. Il conducente ha accettato di sottoporsi anche lui al test, ma i valori erano oltre il limite per qualsiasi automobilista, ancora più gravi per un tassista in servizio, che come per i neopatentati, anche per chi guida un taxi per questa categoria, il limite imposto dal codice è praticamente zero. Quindi cosa è successo? Il tassista è stato denunciato, rischia la revoca della licenza, probabilmente hanno portato via la macchina, il tassì, perché non poteva più guidare, e anche lui ha dovuto in qualche modo probabilmente chiamare mamma per poter tornare a casa. Insomma, tu guarda che casualità, una serie di circostanze veramente che hanno dell'incredibile.

Meno male che è uno scienziato esperto. Di chi sto parlando? Di Zi Teng Wang. È un mago, ma anche appunto scienziato esperto, almeno lui si definisce così. Addirittura con un dottorato in biologia cellulare molecolare. Per stupire il suo pubblico, perché fa anche degli spettacoli, aveva deciso di impiantarsi un chip nella mano, tra pollice e indice, così da poter interagire magicamente con gli smartphone del pubblico appunto. Ma questo fesso si è dimenticato la password di accesso, praticamente il suo trucco si è rivoltato contro, non ricorda la password di accesso e quindi è un bel dramma, perché questo chip impiantato nella pelle potrebbe poi causare anche delle infezioni. Riuscirà il nostro eroe a recuperare la password? Da chi la potrà chiedere? Questo è un bel dramma. Chissà se avremo notizie in futuro di questo mago che sarà riuscito magicamente a recuperarla. Chissà.

Hurricane is coming tonight, Carol Douglas, quella tanto per intenderci di Doctor's Orders, una canzone un po' particolare perché lei telefonava al marito dicendogli che era andata dal dottore perché aveva sentito i dolorini al basso ventre, però il dottore ha detto guarda che non è niente di grave, tu devi avere un po' di coccole da parte di tuo marito, beh mettiamola così, le coccole, doveva fare sesso col marito e quindi ecco è nata questa canzone un po' strana, ma di cose strane ne abbiamo dette nel corso del Buongiorno Musica quest'oggi grazie ai nostri simili che continuano a combinarne di tutti i colori, quindi è giunto il momento di fare una pausa musicale. Bene sì, ripossiamo la mente con un po' di musica, lo facciamo con i Bee Gees, How Deep Is Your Love.

dal film più iconico degli anni 70, La febbre del sabato sera, colonna sonora dei Bee Gees, questa bellissima canzone così romantica intitolata How Deep Is Your Love, com'è profondo il tuo amore. Però adesso torniamo con i piedi per terra, perché la pausa riposante è terminata e quindi andiamo avanti con la musica. E poi dovrò anche assegnare il premio virtuale che assegno sempre al fesso, alla fessa di turno. Chi avrà l'onore quest'oggi? Lo sapremo subito dopo aver ascoltato i Village People con 5 o'clock in the morning.

Chi sarà meritevole del mio premio virtuale? La medaglia al fesso alla fessa? Stavolta è maschile. Ero un po' tentata di assegnarla al tassista Brillo, però poi ho detto: ma no, dai, se la merita lo scienziato mago cinese, quello che si è fatto impiantare un chip fra pollice e indice per poter interagire con gli smartphone quando fa gli spettacoli di magia e adesso non ricorda più la password. Beh, questo è un suo problema, naturalmente. A noi non resta altro che comunque andare avanti con il Buongiorno in Musica e con la prossima canzone, un brano di un gruppo musicale italiano, sono gli Stadio e Grande Figlio di Puttana.

0: un lato B di un 45 giri, perché il lato A si intitolava invece Chi te l'ha detto. Però entrambe le canzoni erano state inserite come colonna sonora nel film Borotalco, e siamo all'anno 1981. Ma esistono ancora gli Stadio? Beh, non come gruppo composto come era in origine, naturalmente, però uno dei componenti porta avanti ancora la loro musica facendo delle esibizioni. Bene, detto questo, siamo quasi giunti alla fine del Buongiorno in Musica. Vi ricordo che per un'ora vi ha tenuto compagnia con notizie curiose, musica anni 70, 80, 90, Sabrina. E prima di passare ai saluti, vi ricordo che potete seguirci sui social per sapere cosa bolle in pentola, e anche magari dare un'occhiata al nostro sito, dove troverete un'interessante sezione, un piccolo museo virtuale dedicato alla parte tecnologica. Detto questo, non mi resta altro che augurare a tutti una buona giornata e naturalmente ringraziare per essere rimasti sulle frequenze di Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare in streaming ma anche in modulazione di frequenza e sulle onde medie. Di nuovo grazie per l'ascolto, auguro buona giornata e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Stai ascoltando Radio Studio X.
2: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione. Ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio Radio X, enjoy the music. Radio Studio X.
8: Dove la differenza è nella selezione.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7:17.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a
6: free world. Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: A Radio Studio X sono le ore 7:33.
1: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche. Solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Rallentamenti per traffico intenso tra Montecatini Terme e Alto Pascio in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, sulla panoramica, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Ronco Bilaccio e Pian del Voglio. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code per una perdita di carico tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina. Rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso.

Con il patrocinio del comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Radio Studio X. Once upon a time, and even more so now, DJ Raffali, the king of the dance.
3: Che gusti c'è a vivere se non puoi sentirti vivo?
4: Ne resterà soltanto uno.
5: Vi piace il sound di Radio Studio X? Contattaci per organizzare serate ed eventi con i nostri DJ. Tutta la musica disco dance degli anni 70, 80, 90, fino ai giorni nostri. Possibilità di dirette, radio interviste e promozione. Info line 338-777-8060. Radio Studio X, la radio per chi ama la dance.
6: In console, DJ Raffalli, the king of the dance.

0: Mega Mix.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:30.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
5: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo. E questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:39.
6: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
7: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14:30 e altre repliche nella settimana.
6: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Buongiorno Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze sia in AM, FM e in streaming. Comunque benvenuti all'ascolto del Buongiorno e Musica, 60 minuti dedicati non solo alla musica anni 70, 80, 90 ma anche alle notizie divertenti. E anche quest'oggi la ricerca in rete ha dato dei frutti, che dico, buoni, ottimi direi. Sì, perché i nostri simili, non mi stancherò mai di ripeterlo, con i loro comportamenti, voglio essere abbastanza educata, bizzarri, direi che ci lasciano sempre a bocca aperta. E quindi perché aspettare? Cominciamo subito il programma, lo facciamo come sempre con la musica. Sì, il Buongiorno in Musica si apre con le canzoni, naturalmente. E la prima in scaletta di oggi è un brano degli anni 70 di Gloria Gaynor, una cantante statunitense conosciuta per canzoni dal titolo, vediamo un po' se ricordo a memoria, Never Can Say Goodbye, oppure Reach Out, I'll Be There, We'll Survive, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi cosa mandiamo in onda? Proprio quello di cui non ho detto il titolo, è How High the Moon.

Ascoltando queste canzoni, ripensando a questi personaggi e a questi cantanti, viene spontaneo delle volte chiedersi: ma che fine hanno fatto? Ebbene, questa Gloria Gaynor ha una veneranda età, oltre 80 anni, ed è ancora in attività. E a quanto dice il nostro comune amico Google, che ogni tanto comunque anche lui sbarella un pochino, non è che sia molto affidabile a dire la verità, ho avuto occasione di poter constatare che ci sono degli sbalzi di informazione con Google, soprattutto con Google Maps, ma ne parliamo, ogni tanto sbarella anche lui. Comunque la tecnologia è bella, ma anche i suoi pregi, sì, ma anche i suoi difetti. Comunque stavo dicendo che pare abbia in programma anche un concerto, diversi concerti, diverse date a Milano. Bene, detto questo, possiamo cominciare con la prima notizia di oggi e parliamo di un'opera d'arte. Un'opera d'arte che è stata danneggiata da un volontario di un museo di Taiwan. Ma cosa era quest'opera d'arte? Era uno specchio montato su una semplice tavola di legno con una macchia centrale studiata per simboleggiare la consapevolezza, badate bene, culturale della società borghese. Questo lavoro aveva accumulato ben 40 anni di polvere. Oh, e quindi questo disgraziato cosa ha fatto? Ha preso la carta igienica e ha rimosso la polvere, danneggiando così irrimediabilmente quest'opera d'arte. Ma come sarà andata a finire? Naturalmente non si sa. Suppongo che il volontario sia stato allontanato in malo modo dal museo prima che potesse fare altri danni. E non so quali sono le opere d'arte in questo museo, ma la direzione voleva risarcire, penso con quattrini, l'artista. Non si sa se il risarcimento poi sia stato effettuato. Io però la soluzione l'avrei trovata: avrei tenuto lo specchio ancora lì fermo per 40 anni a fargli accumulare polvere, così sarebbe ritornato allo stato iniziale. Questa era la prima notizia, figuriamoci quelle che verranno dopo. Era una delle migliori, diciamo così, poi ne vengono ancora di peggio, però bisogna essere pazienti e aspettare. In fondo il Buongiorno in Musica è appena iniziato, siamo appena ai primi minuti e ascoltiamo già la seconda canzone che abbiamo in scaletta. E dopo Gloria Gaynor adesso ascoltiamo una canzone di Gertrude Wirsinger. Chi è Gertrude Wirsinger? Anzitutto faceva parte delle Silver Convention, è una cantante austriaca però, e faceva parte appunto di questo gruppo musicale che lanciò diversi successi come Fly Robin Fly, Lady Bump, Get Up and Boogie, eccetera eccetera eccetera. Questo era il suo vero nome, ma il nome d'arte, lo pseudonimo, era Penny McLean, perché poi ha avuto anche successo come cantante singola, non di gruppo. E allora mandiamo in onda questa canzone, ma il titolo, visto che io ho già parlato troppo, lo faccio dire a lei. 1, 2, 3

E a proposito di Austria, visto che Penny McLean è austriaca, la prossima notizia viene proprio da questa nazione. Tutti conoscono le applicazioni per la rilevazione degli autovelox, questi piccoli dispositivi che insomma che avvisano appunto gli automobilisti della presenza di autovelox o lavori stradali. Ma chiunque li utilizzi questi dispositivi mentre guida e venga scoperto rischia una multa salata e anche punti di penalità. Però se solo qualcuno avesse accesso diretto ai dati e potesse semplicemente inviarti le posizioni degli autovelox, sarebbe una bella cosa. È quello che ha pensato un poliziotto, un agente di polizia austriaco, che ora è sotto processo per presunto abuso d'ufficio e violazione degli obblighi di riservatezza. Infatti è accusato di aver diffuso le posizioni degli autovelox e dei posti di blocco della polizia in un gruppo WhatsApp con oltre 1000 membri tra il 2023 e il 2024. Ho già detto che è sotto processo, però io mi stavo chiedendo, si sarà fatto pagare per poter fornire questi dati? Non lo so, perché naturalmente queste notizie sono sempre frammentarie, quindi ho già detto che per lui non è finita molto bene perché è sotto processo, però mi stavo chiedendo, ma avrà fatto tutto ciò a quale scopo? Benefico, nel senso perché erano amici, oppure si sarà fatto pagare? Quindi inutile starsi a scervellare, perché non lo sapremo mai. Continuiamo con la musica, con un gruppo musicale, inizialmente i Jackson 5, erano così che si chiamavano, poi sono diventati i Jacksons, erano un gruppo musicale statunitense che si era formato negli anni 60 ed era composto inizialmente da 5 fratelli, Jackie, Tito, Jermaine, Michael e Marlon Jackson. Ecco qua, i membri della famiglia Jackson. L'elenco è finito, per cui ascoltiamo Blame It on the Boogie.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Ai ai ai, ripensavo a quel poliziotto austriaco che ha fornito informazioni su WhatsApp dove erano ubicati gli autovelox. Non si fanno queste cose, non si fanno. Vabbè, continuiamo con musica italiana. Considerati gli inventori della Italo Dance, sto parlando di Michelangelo e Carmelo La Bionda, i fratelli La Bionda. La canzone però che mandiamo in onda non è proprio Italo Dance, come potrebbe essere stato One For You, One For Me, I Wanna Be Your Lover, eccetera. No, però ascoltiamola lo stesso, ogni volta che tu te ne vai.

rumori molesti, potrebbero essere dei clacson, potrebbero essere dei bambini che piangono, delle urla, dei guaiti, dei cani, insomma la lista è lunga, ma ci sono anche le campane che rompono, se rompono. In un paesino della campagna la messa domenicale è stata interrotta quando un uomo, infastidito dal suono appunto delle campane che riteneva troppo forte, è entrato in chiesa con un tamburo e ha iniziato a suonarlo. Naturalmente davanti ai fedeli, che sono rimasti abbastanza a bocca aperta, e ha interrotto la celebrazione per alcuni minuti. Dopo questa breve protesta però lui cosa ha fatto? Ha preso il suo tamburo e se n'è andato spontaneamente. Però erano già stati allertati i carabinieri, che sono accorsi. Il parroco comunque ha detto che non voleva sporgere denuncia, quindi la carità cristiana ha vinto ancora.

E con Xanadu cantata da Olivia Newton-John siamo giunti alla metà quasi del Buongiorno in Musica, quindi ci aspetta la cover. La cover di oggi è una cover un po' particolare perché è stata fatta dopo 2 anni che è uscito il brano originale di un gruppo statunitense che praticamente è durato quanto un gatto in autostrada, Ethna Swap. Sì, perché un gruppo era nato nel 93 a Los Angeles e si è sciolto come neve al sole dopo 6 anni. Nel 95 avevano lanciato questa canzone intitolata Torn, che però ha avuto un successo maggiore dopo qualche anno, praticamente dopo 2 anni, con Natalie Imbruglia. Quindi cosa ascoltiamo? L'originale o la cover? Ascoltiamo l'originale di Ethna Swap, Torn.

0: che rabbia però, dai, tu lanci una canzone e dopo 2 anni, con il tuo consenso naturalmente, un'altra cantante la riporta al successo, e anzi il successo è maggiore. Ma veramente non è che ci sia proprio da arrabbiarsi più di tanto, perché ogni volta che Nathalie Imbruglia cantava o canta questa canzone, grazie alla legge sui diritti d'autore, il gruppo continua a guadagnare bei soldini. Quindi dopo questo doveroso chiarimento, ripeto che abbiamo ascoltato la versione originale di Etma Swap intitolata Torn. E ricordo anche che state ascoltando il Buongiorno in Musica, vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica anni 70, 80, 90, Sabrina. E se volete fare pubblicità sulla nostra emittente, ascoltate il prossimo stacchetto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Prossima notizia, 100% italiana. Andiamo a Milano, dove durante un controllo di routine i carabinieri hanno fermato un 34enne che poi è risultato positivo all'alcol test. Affinché la macchina non finisse nel deposito, perché sarebbe stata portata via dal carro attrezzi, lui cosa ha fatto? Ha telefonato a mamma, e mamma è accorsa immediatamente in taxi per poter riprendere il veicolo e riportarlo a casa senza ulteriori spese. Una volta arrivata sul posto, i carabinieri hanno fatto l'alcol test anche alla donna per poter appurare che lei fosse in grado di guidare, però mentre stavano parlando con questa signora hanno sentito un odore un po' particolare, odore di alcol. Eh sì, che proveniva dall'abitacolo del taxi. Il conducente ha accettato di sottoporsi anche lui al test, ma i valori erano oltre il limite per qualsiasi automobilista, ancora più gravi per un tassista in servizio, che come per i neopatentati, anche per chi guida un taxi per questa categoria, il limite imposto dal codice è praticamente zero. Quindi cosa è successo? Il tassista è stato denunciato, rischia la revoca della licenza, probabilmente hanno portato via la macchina, il tassì, perché non poteva più guidare, e anche lui ha dovuto in qualche modo probabilmente chiamare mamma per poter tornare a casa. Insomma, tu guarda che casualità, una serie di circostanze veramente che hanno dell'incredibile.

Meno male che è uno scienziato esperto. Di chi sto parlando? Di Zi Teng Wang. È un mago, ma anche appunto scienziato esperto, almeno lui si definisce così. Addirittura con un dottorato in biologia cellulare molecolare. Per stupire il suo pubblico, perché fa anche degli spettacoli, aveva deciso di impiantarsi un chip nella mano, tra pollice e indice, così da poter interagire magicamente con gli smartphone del pubblico, appunto. Ma questo fesso si è dimenticato la password di accesso. Praticamente il suo trucco si è rivoltato contro. Non ricorda la password di accesso, e quindi è un bel dramma, perché questo chip impiantato nella pelle potrebbe poi causare anche delle infezioni. Riuscirà il nostro eroe a recuperare la password? Da chi la potrà chiedere? Questo è un bel dramma. Chissà se avremo notizie in futuro di questo mago che sarà riuscito magicamente a recuperarla. Chissà.

Hurricane is coming tonight, Carol Douglas, quella tanto per intenderci di Doctor's Orders, una canzone un po' particolare perché lei telefonava al marito dicendogli che era andata dal dottore perché aveva sentito dolorini al basso ventre, però il dottore ha detto guarda che non è niente di grave, tu devi avere un po' di coccole da parte di tuo marito, beh mettiamola così, le coccole, doveva fare sesso col marito e quindi ecco è nata questa canzone un po' strana, ma di cose strane ne abbiamo dette nel corso del Buongiorno Musica quest'oggi grazie ai nostri simili che continuano a combinarne di tutti i colori, quindi è giunto il momento di fare una pausa musicale. Bene sì, riposiamo la mente con un po' di musica, lo facciamo con i Bee Gees, How Deep Is Your Love.

dal film più iconico degli anni 70, La febbre del sabato sera, colonna sonora dei Bee Gees, questa bellissima canzone così romantica intitolata How Deep Is Your Love, com'è profondo il tuo amore. Però adesso torniamo con i piedi per terra, perché la pausa riposante è terminata e quindi andiamo avanti con la musica. E poi dovrò anche assegnare il premio virtuale che assegno sempre al fesso, alla fessa di turno. Chi avrà l'onore quest'oggi lo sapremo subito dopo aver ascoltato i Village People con 5 o'clock in the morning.

Chi sarà meritevole del mio premio virtuale, la medaglia al fesso alla fessa? Stavolta è maschile. Ero un po' tentata di assegnarla al tassista Brillo, però poi ho detto: ma no, dai, se la merita lo scienziato mago cinese, quello che si è fatto impiantare un chip fra pollice e indice per poter interagire con gli smartphone quando fa gli spettacoli di magia, e adesso non ricorda più la password. Beh, questo è un suo problema, naturalmente. A noi non resta altro che comunque andare avanti con il Buongiorno in Musica e con la prossima canzone, un brano di un gruppo musicale italiano, sono Gli Stadio e Grande Figlio di Puttana.

0: un lato B di un 45 giri, perché il lato A si intitolava invece Chi te l'ha detto. Però entrambe le canzoni erano state inserite come colonna sonora nel film Borotalco, e siamo all'anno 1981. Ma esistono ancora gli Stadio? Beh, non come gruppo composto come era in origine, naturalmente, però uno dei componenti porta avanti ancora la loro musica facendo delle esibizioni. Bene, detto questo, siamo quasi giunti alla fine del Buongiorno in Musica. Vi ricordo che per un'ora vi ha tenuto compagnia con notizie curiose, musica anni 70, 80, 90, Sabrina. E prima di passare ai saluti, vi ricordo che potete seguirci sui social per sapere cosa bolle in pentola, e anche magari dare un'occhiata al nostro sito, dove troverete un'interessante sezione, un piccolo museo virtuale dedicato alla parte tecnologica. Detto questo, non mi resta altro che augurare a tutti una buona giornata e naturalmente ringraziare per essere rimasti sulle frequenze di Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare in streaming ma anche in modulazione di frequenza e sulle onde medie. Di nuovo grazie per l'ascolto, auguro buona giornata e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Spostandoci in A1 in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Due minuti.
6: Estate.
5: Un libro.
7: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo. E questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: A Radio Studio X sono le ore 11 e 5 minuti.
8: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
9: Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Possibili disagi per un incidente avvenuto in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Due minuti.
5: Estate.
4: Un libro.
6: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo. E questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
7: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioist.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, code tra il bivio per la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. Rallentamenti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Valdarno. In direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino e rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
7: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Un saluto a Radio Studio X, la radio di Sola Musica Dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby. Oh, Lady Violet. Inside turning to outside. This feeling you can't hide. It's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande. Ciao, ciao.

vivere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
1: Sei all'ascolto di una grande radio, Radio Studio X.
2: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete autostradale della Toscana, sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato, in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
18: Welcome to the world of rhythm.
19: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Dance Rotation con
2: DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.

0: Dance Rotation con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
5: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
6: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 18, in punto.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì ci sono code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare e code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di pubbliacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 2 minuti. Estate! Un libro.
5: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo. E questa è la storia. Bloccata nella cittadina di Mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
6: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
7: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
6: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!
8: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

e questa è una delle mie preferite. Gli 883 erano gli anni 90, hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato non si sa, forse quelli della Mara, forse la pubblicità.

0: Vuoi bene così come sei.
1: Beh, ad agosto sono andato a vederlo a Villa Bettelli a Forte dei Marmi. Mi ha fatto molto piacere. Grandissimo spettacolo, grandissimo Luca Carboni.

0: bene anche questa puntata di Mix by Ferro, come ogni venerdì 18.05 con Radio Studio X, quindi appuntamento a rinnovata venerdì prossimo. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto, spero che vi sia piaciuta questa puntata completamente Made in Italy. Ci sentiamo presto, vi auguro un buon weekend anche da parte di Armando, un saluto, a presto, ciao.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te. A Radio Studio X sono le ore 19 e 4 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Music Selection by Fabi DJ.
1: Benvenuti nel Master Sound di Fabi DJ. Naturalmente benvenuti su Radio Studio X.

Durra nonché Nina Cherry. 7 seconds. La musica bella.

Ok amici del Master Sound, si va avanti con il programma dopo Simply Red, It's Only Love, bellissimo remix con la voce di Barry White, un po' di black music, un po' di rap, come si diceva in maniera originale. Come si diceva a vecchi tempi, senza troppi giri di parole.

facciamo scivolare Tom Hooker e la sua I'm Feeling OK, il vecchio vinile, una meraviglia. Il fruscio e quando scivola il vecchio vinile è una cosa veramente eccezionale.

la musica bella su Radio Studio X, sui 99.2 dell'FM, la migliore musica dance 70-80-90. Ok, si va avanti con il Master Sound, un po' di level 42.

George Benson, un grande del panorama mondiale. Turn Your Love Around.

This is Leija. He is the greatest dancer. Siamo sul classico, sulle cose belle, le più famose, le più conosciute naturalmente. Anche questo è il Master Sound.

Eccolo qua il break musicale per Sissy Slade. He's the greatest dancer. È un peccato togliere prima questi pezzi, no? Sono talmente belli. Come on, give me the break. Ok, si va avanti col Master Sound, un po' di Delegation. Attenzione a questo remix.

Ci siamo ascoltati i Delegation con Oh Honey, poi l'amico DJ Raffaelli, The King of Dance, Don't Stop in versione remix con le percussioni alla Didore Live, e adesso Fake, Donna Rouge, che poi è il pezzo che conclude la puntata di oggi del Master Sound.

0: amici del Master Sound e amici di Radio Studio X, da parte di Fabi DJ, semplicemente ciao! Welcome to my world of music.
1: Be ready for an unforgettable moment. Ti piace Radio Studio X? Passa parola. A Radio Studio X sono le ore 20 e 5 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060. Radio
1: Studio X. 2 minuti.
3: Estate!
1: Un libro.
4: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo. E questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem that I can't fix, because I can do it in the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
1: Radio Studio X.
2: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.com.

0: Triplica, ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
1: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Yeah.

Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem that I can't fix, because I can do it in the mix.

darai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Radio Studio X sono le ore 23, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Welcome to the world of rhythm.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
14: Vuoi vedere un po' di azione?
15: Sì, certo.
16: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Welcome to the world of rhythm.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ del

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!